cazzo americano lo fa? Ma tu sei andato, andava, ma ti hai messo la pallina, ma c'è talante, che cosa, vai facendo i disegni, faccio i muri, scappetto, cinzolato, con cavallo scivolo, ma tutta qua la russolo, ma che cazzo è quando mi fare? Tiro con questo microfono, ti parli, mezza via a ballare, ma che può fare? Vuoi arrivare? Ma che cazzo, affaticare, ma di sì, affaticare, mannaggia, capatore, mannaggia.